0: Va bene, così.
1: Che cosa trova a ridere? Contesto scimmio di tutto.

quegli avanzi, e Dio son disperato. Fuori di me son io, dottore, o dopo d'essere amato, prima di domani, adesso su due piedi. Cospetto è matto.

Da tutte io te il prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto tra